il lumi centauro, il mare, il India rotarilvon, il vatture fifero e il terrivale.